0: La comadre. La comadre.
1: Una nalgadita. Una nalgadita. Una nalgadita.